ane osenka fo si bibela wona bre sa bre all night bre na edro no sa nwumi amebo emende eche me pani fu e ai nana aso greater so hotel mame mame na hoti say nana amo nana amo majima go nana na ho ye die nana bo di bo